mio silenzio la tua parola. Prima della luce, d'ogni guerra e pace, immaginazione, rivoluzione, sottovoce.